giro, sempre d'intorno in giro sta. Miglio cuccagno per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasare i pettini, lance di forbici, al mio comando tutto qui sta. Lance di forbici, rasare i pettini.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta.